Altro che stupida sfortuna, è un periodo estremamente fortunato per Fulminacci, che dopo aver girato l'Italia nei Palasport in primavera con il Palazzacci Tour, adesso è in giro per l'Italia con il suo All'Aperto Tour, con cui si esibisce nei principali festival estivi italiani. Insomma, un periodo di grande movimento per Fulminacci, ma secondo me si merita tutto il successo che ha avuto. L'abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, adesso siamo pronti ad ascoltare Black, Wonderful Life.

0: Take care of your soul. Rebecca Ferguson con Glitter and Gold alle 6:39, anzi 40 minuti in questo momento qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Oggi 21 luglio in Belgio è festa nazionale e tu probabilmente penserai e quindi cosa ci importa noi, cosa c'entriamo noi? Ma ti dico che in parte ogni giornata internazionale può interessarci, anche se non ci riguarda direttamente, può diventare quell'occasione per prendere spunto, no? In questo caso per osservare più da vicino un modello urbano spesso citato sia per equilibrio che per vivibilità. Infatti città come Bruxelles, Gand, Bruges mostrano una convivenza armoniosa tra storia, mobilità sostenibile e spazi dedicati alla vita quotidiana. E il tema interessante non è la celebrazione quindi in sé, ma quello che rappresenta, cioè l'idea che una città possa essere progettata non solo per funzionare, ma per far stare bene le persone, che è fondamentale. E quindi qui ci sono le bici integrate nella viabilità, aree pedonali estese, c'è un'attenzione particolare ai servizi di prossimità, ma soprattutto una forte cultura della pausa, e questi tutti insieme sono elementi che incidono direttamente sul ritmo mentale di chi vive quelle città e quindi poi sta meglio. E allora a noi non resta che osservare questi modelli e interrogarci su quanto l'ambiente urbano influenzi davvero energia, umore e qualità del tempo, perché il benessere non riguarda la singola persona, ma è sempre più una forma di progettazione collettiva. E allora prendiamo spunto, no? Prendiamo esempio e speriamo in questo modo che le nostre città diventino posti migliori dove vivere. Qualche cosa già si sta muovendo, ma si può sempre fare di più, come cantava qualcuno.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: I don't care, non mi importa Ed Sheeran su Dimensione Suona Soft. E invece a me importa un sacco dirti questo: che luglio è tempo di saldi, lo sappiamo, ma ci sono i saldi anche da CarPoint. Arrivano infatti super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Eccolo qui, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. E allora non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Alici 3,99 al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Da noi nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma Cassia, un autobus urta 8 veicoli, esce di strada e finisce contro il cancello di un palazzo. 2 i feriti. L'incidente si è verificato poco prima delle 18 di ieri in via di San Gaudenzio. 2 passeggeri sono stati medicati sul posto, poi una è stata accompagnata in ospedale. Qualcuno ha raccontato di aver visto l'autista del bus 226 correre dietro al suo veicolo per via di San Gaudenzio. Il mezzo pubblico infatti era sfrenato e aveva le porte aperte, il motivo per cui alla fermata precedente il conducente di 43 anni si era fermato per telefonare alla sua azienda e segnalare il guasto tecnico. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore nell'ambito del ricorso contro il termovalorizzatore di Santa Palomba. La decisione consente quindi la prosecuzione dei lavori già avviati nell'area destinata ad accogliere l'impianto per il trattamento dei rifiuti della capitale. Le caute a Roma, dove diversi quartieri ormai da giorni segnalano l'assenza di elettricità o sbalzi di corrente. Disagi ieri pomeriggio sono stati segnalati anche nel quadrante di Valle Aurelia, dove pure il centro commerciale Aura è dovuto ricorrere all'appoggio di un generatore. Disagi anche per una palestra Virgin. Calcio, primo test stagionale per la nuova Lazio di Gattuso e prima vittoria. La squadra biancoceleste infatti è stata impegnata nel test in famiglia contro la Primavera, una sfida per testare le condizioni a una settimana dall'inizio del ritiro e che ha visto gli uomini dell'ex CT Azzurro imporsi per 3-1. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose, ma spirito, mentalità e voglia ci sono state, così Gennaro Gattuso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: cito spesso Peter Parker, che diceva che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi essere un supereroe non è semplice. Superman, It's Not Easy, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Luglio è tempo di saldi, lo sappiamo, anche da CarPoint arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride, GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Eccolo qui, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza auto da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. E allora non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri tutti i dettagli su carpoint.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
9: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
10: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
9: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanita.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
12: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
13: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
14: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
15: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
16: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
17: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
18: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
19: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
20: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
21: Sì, ma non parlano del prezzo.
20: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
21: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
20: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAG 12,65. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services.
23: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
24: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

l'estate cambia un po' il titolo di questa canzone, diventa Questione di Peeling. Riccardo Cocciante, Mina, 12:39, Dimensione Sonosoft, la radio del benessere, nell'ora della decompressione, fino alle 13 con me Francesco Cavuoto. Poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino a ora di Spritz, le 17. Intanto The Voice, c'è Barry White.

0: Love is all around, canzone che chiude il nostro appuntamento di martedì 21 luglio in piena estate con questa brezza marina che arriva dalla città di Roma e chiude ufficialmente questo martedì tra poco, cioè Fabiana Sera.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli su Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
3: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Ma che fai senza cintura?
6: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia a Trastevere. L'attore e il regista Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dalla terrazza della sua abitazione in Viale San Francesco a Ripa. Sul posto la polizia, inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Il drammaturgo ha collaborato negli anni 60 con Carmelo Bene e ha interpretato anche Andreotti nel film di Bellocchio. Roma, panico in un bar a Fidene. Ieri sera, intorno alle 19:30, all'interno di un locale di via Rapagnano, un soggetto, per motivi ancora da chiarire, dopo aver danneggiato alcuni tavolini, armato di macete, ha cercato di fuggire per sottrarsi ai carabinieri, intervenuti d'urgenza a seguito di alcune segnalazioni. Il 48enne romano, già noto alle forze dell'ordine, ha opposto resistenza per evitare l'arresto, spalleggiato dal fratello di 50 anni. Dopo una breve colluttazione, i militari sono riusciti a disarmare, immobilizzare e mettere in sicurezza i due fratelli. Arde a prestiti a tassi usurari, per questo un 72enne è stato arrestato dai carabinieri durante lo scambio di denaro con la vittima, sotto pressione da anni, e che aveva ricevuto anche minacce di morte dall'uomo. Il 72enne è gravemente indiziato dei reati di usura ed estorsione. Cinema, da domani a venerdì 31 luglio la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la prima edizione dell'Arena di Tormarancia, che sarà allestita presso la tenuta di Tormarancia AFA3. In arrivo 10 giorni di proiezioni a ingresso gratuito che si svolgeranno ogni sera a partire dalle 21:15. Tra gli eventi più attesi, l'incontro con Barbara Ronchi giovedì 23 luglio in occasione della proiezione di Thelma & Louise a 35 anni dall'uscita in sala del capolavoro di Ridley Scott. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Il rinfrescante Andrea Soprano.
9: Sì, ci vuole. Andrea, oggi ci vuole il rinfrescante. Sì. No, stavo sì. Buon pomeriggio. No, stavo pensando.
0: Forse conviene chiudere la porta che si sentono i flex.
9: Stavo pensando che tu hai parlato di junk food, no? Sì. Di cibo spazzatura. Sì. E noi donne, quando proprio siamo un po' nervose,
0: ma noi intendi pure me, noi donne, perché guardi me?
9: No, perché tu che cibo spazzatura, proprio quando sei nervosa? Quando sei nervoso?
0: Quando sei nervoso?
9: No, anche voi uomini, però, usate come sfogo?
0: Sì, certo, mangia per emozioni.
9: E tipo tu quando sei arrabbiato?
0: Io la pizza.
9: La pizza?
0: Pizza, panini, tutta roba di affettati e salato. Io
9: d'inverno pane e formaggio. E invece l'estate gelato.
0: No, io se sono nervoso mangio salato.
9: Oggi lo chiedo ai nostri ascoltatori, sai? Vabbè, te ne vai. Devo chiedere ai nostri ascoltatori.
0: Vabbè, vuoi aprire la porta? Tu hai
9: tu il rinfrescante Andrea Soprani, mi andate.
0: Sì, andiamo via.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. su Dimensione Suono Soft.
11: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

pianoforte, basso, batteria e lo stile

0: Reporter giornalistico New York in questo bellissimo primo pomeriggio di martedì 21 luglio. La voce è quella di Fabiana Sera. Saluto e ringrazio quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto. Un sacco di cose di cui parlarti oggi pomeriggio, anche le nostre good life. Una sul Galateo, e ormai ci siamo abituati il martedì pomeriggio, ma tra un po' facciamo gli auguri a una persona che ci è rimasta proprio nel cuore. Naturalmente sarà anche lo strumento per parlare di qualcosa di molto interessante. Ma intanto cerchi un usato sicuro e senza attesi. Allora, da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio, tra l'altro, è in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento Toyota, valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni li trovi su motorcityonline.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Da Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci, valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
10: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato.

0: 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
1: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
2: Da Paoletti Industria Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industria Mobili, in via Pieve Torina 80 e su paolettimobili.com.
3: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile la propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel. Dal 1937, gente che si muove.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
9: Sì, ma non parlano del prezzo.
8: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
9: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
8: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario. Mariafiori.it.
12: Dimensione suono soft.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

una canzone che trasmette un senso di pace incredibile. Maria Gadu con Shinvalaye su Dimensione Sono Soft. E poi ci sono quelle canzoni storiche che sono indimenticabili, che è sempre una gioia poterle riascoltare. Rogers Brothers, Unchained Melody.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Riccardo Cocciante in tour in questa estate 2026 per celebrare il 50° anniversario della sua storica canzone Margherita. Per scoprire tutte le date vai sul sito cocciante.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente.

0: ristorante. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Al via il cantiere estivo nella stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana. Fino al 31 agosto la stazione sarà chiusa per lavori di riqualificazione e i treni transiteranno senza però effettuare la fermata. Il sottovia di Piazza Pia sarà chiuso per lavori di manutenzione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. La chiusura al transito veicolare tra le 22 e le 6 interesserà in dettaglio il tunnel in direzione Lungotevere Gianicolense e via Gregorio VII. Chiusura temporanea anche della rampa che da Piazza della Rovere conduce al tunnel inferiore del sottopasso direzione Gregorio VII. Il teatro è vita, lo slogan con cui il Teatro di Roma inaugura la stagione 26-27, una fase di trasformazione e rinascita che trova la sua espressione più simbolica nella restituzione alla città del Teatro Valle. Su teatrodiroma.net tutte le informazioni su come acquistare biglietti e abbonamenti a posto fisso oppure la TDR card. Info su comune.roma.it.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Vieni a pranzo da me?
8: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
14: Sempre informati con Dimensione Solo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buonasera da Francesco. Certo shock a Trastevere, stamane l'attore e regista Pippo Di Marca, malato da tempo, è morto intorno alle 8.40 dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Nato a Catania il 12 ottobre del 39, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo. Trovato in casa un biglietto, un ultimo messaggio alla famiglia: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. Sconcerto tra i residenti, indaga la polizia. Momenti di panico ieri sera in un bar di via Rapagnano, un 48enne romano, per motivi da chiarire, dopo aver danneggiato alcuni tavolini, armato di macete, ha cercato di fuggire dai carabinieri intervenuti dopo alcune segnalazioni. L'uomo sfalleggiato dal fratello ha opposto resistenza. Dopo una breve colluttazione i militari hanno disarmato, immobilizzato e messo in sicurezza i due fratelli, sequestrato il macete. Non più tardi di un mese fa il 48enne era già stato arrestato perché nella sua cantina i carabinieri avevano rinvenuto un fucile calibro 12 con canne calcio mozzati. Per renderlo più facilmente facilmente occultabile, 5 cartucce. Nuovo albero della legalità nel cuore della città universitaria della Sapienza, negli spazi esterni della facoltà di giurisprudenza, è stato messo a dimora un esemplare di Ficus macrofilla donato dal comando biodiversità dell'Arma e dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutte le vittime innocenti delle mafie. Il calcio, aria di beffa per la Roma, Somerville potrebbe finire all'Al-Hilal, che offre 70 milioni al West Ham e un ingaggio annuale da 10 milioni al calciatore che si è preso alcune ore per decidere. Gasper rischia di perdere Coné, che vuole giocare in Inghilterra, e il Manchester United pronto a offrire 40 milioni, ma sul francese anche il Chelsea. Discussioni poi sull'asse Firenze-Roma, i Viola stanno preparando un'offerta per Sulé e sondano Dobic, giocatori entrambi in uscita dalla capitale. Ed ora il nostro approfondimento.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: In altri tempi, ma non così lontani, settimane, avremmo dedicato sicuramente non soltanto questi 100 secondi, ma anche l'attenzione di tutti al lancio massiccio di droni verso il Bahrain e il Kuwait da parte iraniana, come a raccontare una recrudescenza della guerra di Hormuz. Ma in questi giorni, come sappiamo, noi siamo attenti ad altro, altri nomi che non sono quelli di Khamenei e di Trump, ma di Roggero o degli agenti di Bologna o delle altre figure che popolano la nostra attenzione tutta dedicata allo scontro interno sul tema della sicurezza e, chiamiamola col suo nome, della vendetta. E allora però attenzione, che il mondo attorno continua in realtà a riservare nuove sgradite sorprese e a presentare un'escalation là nella zona di Hormuz che può essere ancora più pericolosa di quanto non è stata questa guerra iniziata nell'ultimo giorno di febbraio. È qualcosa su cui bisogna appoggiare la nostra attenzione, perché il mondo sta cambiando, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ragiona con la logica a cui siamo abituati e forse con nessun'altra, e sicuramente c'è un regime disposto a tutto, vendendo cara la pelle per non trasferire i poteri ad altri. È la miscela peggiore. Aggiungiamo anche che c'è un paese, il più interessato, come sappiamo, all'esito di questa guerra, oltre agli Stati Uniti e all'Iran, Israele, che è a poche settimane da elezioni decisive per cacciare oppure no Netanyahu.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pazzo di lei su Dimensione, sono Soft e c'è un ultimo appuntamento Good Life per la giornata di oggi e parleremo di questo argomento. Hemingway è il segreto di una vita semplice. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione.

0: Hai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
9: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
13: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
14: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
13: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
13: Due? Vieni a pranzo da me?
15: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
16: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
18: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
19: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
20: Sì, ma non parlano del prezzo.
19: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
20: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
19: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro.

0: 38,99 TAEG 12,65. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.